0: espera.
1: Nun dias, non sia nos di dare, non ti può di contra e non ti può di botto un reddito.